tanga tipo un busta tanga ne usama cosa anumuna si se au ya sama cosa amuna yeye koma sama cosa tanga tanga un busta tanga ne sama cosa Nikasoo.